0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. La presidenza dell'UE convoca una riunione dei ministri della salute. All'ordine del giorno l'emergenza Ebola. Il 5 giugno video call sull'epidemia nell'Africa centrale. Servirà a coordinare le misure di prevenzione dei 27. Rientra l'allarme a Cagliari. Il paziente in isolamento è negativo. Netanyahu ordina l'attacco a Beirut. Nella capitale libanese scuole chiuse e civili in fuga. Teheran minaccia. Aiuteremo a reagire all'aggressione e interrompe le comunicazioni con gli USA che colpiscono radar e siti di droni. Rappresaglia dei Pasdaran contro il Kuwait. Rubio sente il presidente libanese e il premier israeliano. Hezbollah cessi gli attacchi, dice il capo diplomazia di Washington, aggiungendo: in cambio lo Stato ebraico si impegni a non procedere con ulteriori escalation. Le parole di Mattarella alla vigilia dell'ottantesimo anniversario della Repubblica, nata da un corale esercizio di democrazia. È ora nostro compito consolidare la fiducia tra cittadini e istituzioni. Messaggio ai prefetti, in cui il capo dello Stato ribadisce: il referendum del 46 fu una svolta. 4 cadaveri carbonizzati appartenenti a migranti trovati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Dai primi accertamenti non si tratterebbe di un incidente. Le vittime, braccianti, si sarebbero fermate per riposare, venendo sorprese dalle fiamme o da uno scoppio. Tennis: Cobolli conquista i quarti del Roland Garros, superato Svaida al quarto set. In campo per gli ottavi anche Berrettini contro Cerundolo Junior. Matteo ha vinto i primi 2 set. Più tardi Arnaldi affronterà Tiafo. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Centinaia di persone hanno partecipato oggi pomeriggio a Ortanova, nel Foggiano, ai funerali del 17enne Andrea Procaccino, morto nell'incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Il giovane era in auto con altri 4 minorenni alla guida, un 16enne indagato ora per omicidio stradale. I ragazzi si sono schiantati contro un guardrail per sfuggire a un posto di controllo delle forze dell'ordine. Erano tutti positivi all'alcol test, 2 alla cannabis. Il lungo ponte del 2 giugno segna l'inizio ufficiale della stagione balneare. Lidi e spiagge libere prese d'assalto nel Barese da cittadini e turisti. Sentiamo le voci raccolte da Mauro De Nigris, da Pane e Pomodoro.
3: Sì, è già una settimana che io vengo a mare la mattina. È troppo bello stare qui, poi è gratis. La verità, no?
4: È il mare pulito, ci sono tutte le opzioni.
5: Oggi è uno spettacolo. Dopo vari giorni di maestrale possiamo dire che, se non fosse un po' per le alghe, però per il resto perfetto, bellissimo.
2: Calcio, momento delicato per il Lecce. Dopo l'addio di Pantaleo Corbino, il presidente Sticchi Damiani deve scegliere il successore. In queste ore è sfumato Sogliano, salgono le quotazioni di Polito, ex Bari. E si apre una settimana importante anche per il Bari. Nei prossimi giorni ci sarà l'incontro tra il sindaco Vito Leccese e il presidente Luigi De Laurentiis, in cui si parlerà dei programmi societari. I tifosi continuano a chiedere una svolta. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
6: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due.

cosa vuol dire avere 1,5 metri di statura. Ve lo rivelan gli occhi e le battute della gente, o la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Fra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo.

nelle notti insonni vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore. E di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura.

dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: lo stadio.
1: Radio Norba Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

Questa volta giuro ne ho abbastanza. Mollo tutto e ti dico addio. Adesso che ho finito la pazienza, adesso su di me comando io. Lo so che poi verranno giorni duri e che avrò meno soldi di così, che pagheremo tutti i nostri errori, che stare soli è tutto un altro film. Difficile tornare sconosciuti in questa piccolissima città, parlare attraverso gli avvocati,

Accidenti a te, te lo dico piano, mentre vorrei urlare che ti odio e che ti amo. Accidenti a me, che

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. La presidenza dell'UE convoca una riunione dei ministri della salute. All'ordine del giorno l'emergenza Ebola. Il 5 giugno video call sull'epidemia nell'Africa centrale. Servirà a coordinare le misure di prevenzione dei 27. Rientra l'allarme a Cagliari. Il paziente in isolamento è negativo. Netanyahu ordina l'attacco a Beirut. Nella capitale libanese scuole chiuse e civili in fuga. Teheran minaccia. Aiuteremo a reagire all'aggressione e interrompe le comunicazioni con gli USA che colpiscono radar e siti di droni. Rappresaglia dei Pasdaran contro il Kuwait. Rubio sente il presidente libanese e il premier israeliano. Hezbollah cessi gli attacchi, dice il capo diplomazia di Washington, aggiungendo: in cambio lo Stato ebraico si impegna a non procedere con ulteriori escalation. Le parole di Mattarella alla vigilia dell'80° anniversario della Repubblica, nata da un corale esercizio di democrazia. È ora nostro compito consolidare la fiducia tra cittadini e istituzioni. Messaggio ai prefetti, in cui il capo dello Stato ribadisce: il referendum del 46 fu una svolta. 4 cadaveri carbonizzati appartenenti a migranti trovati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Dai primi accertamenti non si tratterebbe di un incidente. Le vittime, braccianti, si sarebbero fermate per riposare, venendo sorprese dalle fiamme o da uno scoppio. Tennis: Cobolli conquista i quarti del Roland Garros, superato Svaida al quarto set. In campo per gli ottavi anche Berrettini contro Cerundolo Junior. Matteo ha vinto i primi due set. Più tardi Arnaldi affronterà Tiafo. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Centinaia di persone hanno partecipato oggi pomeriggio a Ortanova, nel Foggiano, ai funerali del 17enne Andrea Procaccino, morto nell'incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Il giovane era in auto con altri 4 minorenni alla guida, un 16enne indagato ora per omicidio stradale. I ragazzi si sono schiantati contro un guardrail per sfuggire a un posto di controllo delle forze dell'ordine. Erano tutti positivi all'alcol test, 2 alla cannabis. Il lungo ponte del 2 giugno segna l'inizio ufficiale della stagione balneare. Lidi e spiagge libere prese d'assalto nel Barese da cittadini e turisti. Sentiamo le voci raccolte da Mauro De Nigris, da Pane e Pomodoro.
3: Sì, è già una settimana che io vengo a mare la mattina. È troppo bello stare qui, poi è gratis. La verità, no?
4: È il mare pulito, ci sono tutte le opzioni.
5: Oggi è uno spettacolo. Dopo vari giorni di maestrale possiamo dire che, se non fosse un po' per le alghe, però per il resto perfetto, bellissimo.
2: Calcio, momento delicato per il Lecce. Dopo l'addio di Pantaleo Corvino, il presidente Sticchi Damiani deve scegliere il successore. In queste ore è sfumato Sogliano, salgono le quotazioni di Polito, ex Bari. E si apre una settimana importante anche per il Bari. Nei prossimi giorni ci sarà l'incontro tra il sindaco Vito Leccese e il presidente Luigi De Laurentiis, in cui si parlerà dei programmi societari. I tifosi continuano a chiedere una svolta. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba!
2: Avrei voluto parlarti per convincerti a fare sul serio.

0: tutta la musica italiana di Radio Norba. Italiana, italiana.
1: Radio Norba.
2: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. La presidenza dell'UE convoca una riunione dei ministri della salute. All'ordine del giorno l'emergenza Ebola. Il 5 giugno video call sull'epidemia nell'Africa centrale. Servirà a coordinare le misure di prevenzione dei 27. Rientra l'allarme a Cagliari. Il paziente in isolamento è negativo. Netanyahu ordina l'attacco a Beirut. Nella capitale libanese scuole chiuse e civili in fuga. Teheran minaccia. Aiuteremo a reagire all'aggressione e interrompe le comunicazioni con gli USA che colpiscono radar e siti di droni. Rappresaglia dei Pasdaran contro il Kuwait. Rubio sente il presidente libanese e il premier israeliano. Hezbollah cessi gli attacchi, dice il capo diplomazia di Washington, aggiungendo: in cambio lo Stato ebraico si impegni a non procedere con ulteriori escalation. Le parole di Mattarella alla vigilia dell'80° anniversario della Repubblica, nata da un corale esercizio di democrazia. È ora nostro compito consolidare la fiducia tra cittadini e istituzioni. Messaggio ai prefetti, in cui il capo dello Stato ribadisce: il referendum del 46 fu una svolta. 4 cadaveri carbonizzati appartenenti a migranti trovati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Dai primi accertamenti non si tratterebbe di un incidente. Le vittime, braccianti, si sarebbero fermate per riposare, venendo sorprese dalle fiamme o da uno scoppio. Tennis: Cobolli conquista i quarti del Roland Garros, superato Svaida al quarto set. In campo per gli ottavi anche Berrettini contro Cerundolo Junior. Matteo ha vinto i primi 2 set. Più tardi Arnaldi affronterà Tiafoe. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Centinaia di persone hanno partecipato oggi pomeriggio a Ortanova, nel Foggiano, ai funerali del 17enne Andrea Procaccino, morto nell'incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Il giovane era in auto con altri 4 minorenni alla guida, un 16enne indagato ora per omicidio stradale. I ragazzi si sono schiantati contro un guardrail per sfuggire a un posto di controllo delle forze dell'ordine. Erano tutti positivi all'alcol test, 2 alla cannabis. Il lungo ponte del 2 giugno segna l'inizio ufficiale della stagione balneare. Lidi e spiagge libere prese d'assalto nel Barese da cittadini e turisti. Sentiamo le voci raccolte da Mauro De Nigris, da Pane e Pomodoro.
3: Sì, è già una settimana che io vengo a mare la mattina. È troppo bello stare qui, poi è gratis. La verità, no?
4: È il mare pulito, ci sono tutte le opzioni.
5: Oggi è uno spettacolo. Dopo vari giorni di maestrale possiamo dire che, se non fosse un po' per le alghe, però per il resto perfetto, bellissimo.
2: Calcio, momento delicato per il Lecce. Dopo l'addio di Pantaleo Corbino, il presidente Sticchi Damiani deve scegliere il successore. In queste ore è sfumato Sogliano, salgono le quotazioni di Polito, ex Bari. E si apre una settimana importante anche per il Bari. Nei prossimi giorni ci sarà l'incontro tra il sindaco Vito Leccese e il presidente Luigi De Laurentiis, in cui si parlerà dei programmi societari. I tifosi continuano a chiedere una svolta. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Lucia San Siro, di quella sera, che c'è di strano, siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia, tu ti nascondi e se ti trovo ti amo là. Ma stai barando, tu stai gridando, così non vale, è troppo facile così. Trovarti, amarti,

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. La presidenza dell'UE convoca una riunione dei ministri della salute. All'ordine del giorno l'emergenza Ebola. Il 5 giugno video call sull'epidemia nell'Africa centrale. Servirà a coordinare le misure di prevenzione dei 27. Rientra l'allarme a Cagliari. Il paziente in isolamento è negativo. Netanyahu ordina l'attacco a Beirut. Nella capitale libanese scuole chiuse e civili in fuga. Teheran minaccia. Aiuteremo a reagire all'aggressione e interrompe le comunicazioni con gli USA che colpiscono radar e siti di droni. Rappresaglia dei Pasdaran contro il Kuwait. Rubio sente il presidente libanese e il premier israeliano. Hezbollah cessi gli attacchi, dice il capo diplomazia di Washington, aggiungendo: in cambio lo Stato ebraico si impegni a non procedere con ulteriori escalation. Le parole di Mattarella alla vigilia dell'80° anniversario della Repubblica, nata da un corale esercizio di democrazia. È ora nostro compito consolidare la fiducia tra cittadini e istituzioni. Messaggio ai prefetti, in cui il capo dello Stato ribadisce: il referendum del 46 fu una svolta. 4 cadaveri carbonizzati appartenenti a migranti trovati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Dai primi accertamenti non si tratterebbe di un incidente. Le vittime, braccianti, si sarebbero fermate per riposare, venendo sorprese dalle fiamme o da uno scoppio. Tennis: Cobolli conquista i quarti del Roland Garros, superato Svaida al quarto set. In campo per gli ottavi anche Berrettini contro Cerundolo Junior. Matteo ha vinto i primi due set. Più tardi Arnaldi affronterà Tiafoe. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Centinaia di persone hanno partecipato oggi pomeriggio a Ortanova, nel Foggiano, ai funerali del 17enne Andrea Procaccino, morto nell'incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Il giovane era in auto con altri 4 minorenni alla guida, un 16enne indagato ora per omicidio stradale. I ragazzi si sono schiantati contro un guardrail per sfuggire a un posto di controllo delle forze dell'ordine. Erano tutti positivi all'alcol test, 2 alla cannabis. Il lungo ponte del 2 giugno segna l'inizio ufficiale della stagione balneare. Lidi e spiagge libere prese d'assalto nel Barese da cittadini e turisti. Sentiamo le voci raccolte da Mauro De Nigris, da Pane e Pomodoro.
3: Sì, è già una settimana che io vengo a mare la mattina. È troppo bello stare qui. Poi è gratis. La verità, no?
4: È il mare pulito, ci sono tutte le opzioni.
5: Oggi è uno spettacolo. Dopo vari giorni di maestrale possiamo dire che, se non fosse un po' per le alghe, però per il resto perfetto, bellissimo.
2: Calcio, un momento delicato per il Lecce. Dopo l'addio di Pantaleo Corvino, il presidente Sticchi Damiani deve scegliere il successore. In queste ore è sfumato Sogliano, salgono le quotazioni di Polito, ex Bari. E si apre una settimana importante anche per il Bari. Nei prossimi giorni ci sarà l'incontro tra il sindaco Vito Leccese e il presidente Luigi De Laurentiis, in cui si parlerà dei programmi societari. I tifosi continuano a chiedere una svolta. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Riderai. Una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai.

giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

vino. Sono eterne le mie parole in un bicchiere di vino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia. Un pensiero contaminato dalla memoria. È eterno chi ha scelto di vivere a suo modo. La mia voglia, la pace, la guerra fra il gatto ed il topo.

0: sì, se lo dicevi prima.
1: Ma prima quando?
0: Ma prima, no? Si prendono i contatti, faccio una telefonata, al limite ti faccio un leasing. Se me lo dicevi prima. Ma io ho bisogno adesso, sto male adesso. Se me lo dicevi prima, ti operavo io.
1: Ma io ho bisogno di lavorare.
0: Io sto male adesso. Sto male, sto bene, ma che lavoro e mica lavoro. Posso mica spedirti con un charter? Devo saperlo prima che dopo non c'è il lavoro. Prima, capito?

0: Sei ancora qua?
1: Vabbè.
0: Quanto sei alto?
1: 1,90.
0: Non vai bene.
1: Come non vado bene?
0: Vai bene, se me lo dicevi prima. Se me lo dicevi prima, ti dicevo che noi abbiamo bisogno della gente giusta tra 1,60, tra 1,60, capito?
1: Sì, ho capito che quando uno sta male deve arrangiarsi da solo, eh.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. La presidenza dell'UE convoca una riunione dei ministri della salute. All'ordine del giorno l'emergenza Ebola. Il 5 giugno video call sull'epidemia nell'Africa centrale. Servirà a coordinare le misure di prevenzione dei 27. Rientra l'allarme a Cagliari. Il paziente in isolamento è negativo. Netanyahu ordina l'attacco a Beirut. Nella capitale libanese scuole chiuse e civili in fuga. Teheran minaccia. Aiuteremo a reagire all'aggressione. E interrompe le comunicazioni con gli USA, che colpiscono radar e siti di droni. Rappresaglia dei Pasdaran contro il Kuwait. Rubio sente il presidente libanese e il premier israeliano. Hezbollah cessi gli attacchi, dice il capo diplomazia di Washington, aggiungendo: in cambio lo Stato ebraico si impegni a non procedere con ulteriori escalation. Le parole di Mattarella alla vigilia dell'80° anniversario della Repubblica, nata da un corale esercizio di democrazia. È ora nostro compito consolidare la fiducia tra cittadini e istituzioni. Messaggio ai prefetti, in cui il capo dello Stato ribadisce: il referendum del 46 fu una svolta. 4 cadaveri carbonizzati appartenenti a migranti trovati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Dai primi accertamenti non si tratterebbe di un incidente. Le vittime, braccianti, si sarebbero fermate per riposare, venendo sorprese dalle fiamme o da uno scoppio. Tennis: Cobolli conquista i quarti del Roland Garros, superato Svaida al quarto set. In campo per gli ottavi anche Berrettini contro Cerundolo Junior. Matteo ha vinto i primi due set. Più tardi Arnaldi affronterà Tiafo. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Centinaia di persone hanno partecipato oggi pomeriggio a Ortanova, nel Foggiano, ai funerali del 17enne Andrea Procaccino, morto nell'incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Il giovane era in auto con altri 4 minorenni alla guida, un 16enne indagato ora per omicidio stradale. I ragazzi si sono schiantati contro un guardrail per sfuggire a un posto di controllo delle forze dell'ordine. Erano tutti positivi all'alcol test, 2 alla cannabis. Il lungo ponte del 2 giugno segna l'inizio ufficiale della stagione balneare. Lidi e spiagge libere prese d'assalto nel Barese da cittadini e turisti. Sentiamo le voci raccolte da Mauro De Nigris, da Pane e Pomodoro.
3: Sì, è già una settimana che io vengo a mare la mattina. È troppo bello stare qui, poi è gratis. La verità, no?
4: È il mare pulito, ci sono tutte le opzioni.
5: Oggi è uno spettacolo. Dopo vari giorni di maestrale possiamo dire che, se non fosse un po' per le alghe, però per il resto perfetto, bellissimo.
2: Calcio, momento delicato per il Lecce. Dopo l'addio di Pantaleo Corbino, il presidente Sticchi Damiani deve scegliere il successore. In queste ore è sfumato Sogliano, salgono le quotazioni di Polito, ex Bari. E si apre una settimana importante anche per il Bari. Nei prossimi giorni ci sarà l'incontro tra il sindaco Vito Leccese e il presidente Luigi De Laurentiis, in cui si parlerà dei programmi societari. I tifosi continuano a chiedere una svolta. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. La presidenza dell'UE convoca una riunione dei ministri della salute. All'ordine del giorno l'emergenza Ebola. Il 5 giugno video call sull'epidemia nell'Africa centrale. Servirà a coordinare le misure di prevenzione dei 27. Rientra l'allarme a Cagliari. Il paziente in isolamento è negativo. Netanyahu ordina l'attacco a Beirut. Nella capitale libanese scuole chiuse e civili in fuga. Teheran minaccia. Aiuteremo a reagire all'aggressione e interrompe le comunicazioni con gli USA che colpiscono radar e siti di droni. Rappresaglia dei Pasdaran contro il Kuwait. Rubio sente il presidente libanese e il premier israeliano. Hezbollah cessi gli attacchi, dice il capo diplomazia di Washington, aggiungendo: in cambio lo Stato ebraico si impegni a non procedere con ulteriori escalation. Le parole di Mattarella alla vigilia dell'80° anniversario della Repubblica, nata da un corale esercizio di democrazia. È ora nostro compito consolidare la fiducia tra cittadini e istituzioni. Messaggio ai prefetti, in cui il capo dello Stato ribadisce: il referendum del 46 fu una svolta. 4 cadaveri carbonizzati appartenenti a migranti trovati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Dai primi accertamenti non si tratterebbe di un incidente. Le vittime, braccianti, si sarebbero fermate per riposare, venendo sorprese dalle fiamme o da uno scoppio. Tennis: Cobolli conquista i quarti del Roland Garros, superato Svaida al quarto set. In campo per gli ottavi anche Berrettini contro Cerundolo Junior. Matteo ha vinto i primi due set. Più tardi Arnaldi affronterà Tiafo. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Centinaia di persone hanno partecipato oggi pomeriggio a Ortanova, nel Foggiano, ai funerali del 17enne Andrea Procaccino, morto nell'incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Il giovane era in auto con altri 4 minorenni, alla guida un 16enne indagato ora per omicidio stradale. I ragazzi si sono schiantati contro un guardrail per sfuggire a un posto di controllo delle forze dell'ordine. Erano tutti positivi all'alcol test, 2 alla cannabis. Il lungo ponte del 2 giugno segna l'inizio ufficiale della stagione balneare. Lidi e spiagge libere prese d'assalto nel Barese da cittadini e turisti. Sentiamo le voci raccolte da Mauro De Nigris, da Pane e Pomodoro.
3: Sì, è già una settimana che io vengo a mare la mattina. È troppo bello stare qui. Poi è gratis. La verità, no?
4: È il mare pulito, ci sono tutte le opzioni.
5: Oggi è uno spettacolo. Dopo vari giorni di maestrale possiamo dire che, se non fosse un po' per le alghe, però per il resto perfetto, bellissimo.
2: Calcio, un momento delicato per il Lecce. Dopo l'addio di Pantaleo Corbino, il presidente Sticchi Damiani deve scegliere il successore. In queste ore è sfumato Sogliano, salgono le quotazioni di Polito, ex Bari. E si apre una settimana importante anche per il Bari. Nei prossimi giorni ci sarà l'incontro tra il sindaco Vito Leccese e il presidente Luigi De Laurentiis, in cui si parlerà dei programmi societari. I tifosi continuano a chiedere una svolta. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

vivono in jazz. Troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmie del jazz. Così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz. Ma quanta notte

0: whisper out of you, I whisper out of you. Yes, sir. Yes.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buongiorno da Umberto Cascone. Notte di bombe in Ucraina per un attacco russo su larga scala. Almeno 9 le vittime confermate a Kiev e Dnipro. Nella capitale 58 feriti nel crollo di un edificio di 9 piani. Intanto, secondo il Financial Times, gli Stati Uniti cercano di rassicurare l'Europa in vista del parziale disimpegno militare. In corso discussioni per schierare altre testate nucleari in nuovi paesi della NATO. Sei un pazzo, senza di me saresti in prigione. Così Trump. Secondo Axios, nella telefonata con Netanyahu di ieri sera, il leader israeliano avrebbe accettato di fermare l'attacco contro Beirut e anche Hezbollah avrebbe detto sì a un cessate il fuoco, ma nella notte nuovi scambi di razzi e bombe. Oggi la Repubblica Italiana compie 80 anni, tra un'ora la tradizionale parata ai fori imperiali alla presenza del capo dello Stato. Mattarella ieri ha ricevuto i diplomatici accreditati in Italia. Nelle relazioni tra Stati prevalga la forza della legge e non la prepotenza delle armi, le sue parole. Tanta paura ma nessun danno in Calabria, sulla costa tirrenica cosentina colpita nel cuore della notte da un terremoto di magnitudo 6.2, l'epicentro a 250 km di profondità, scossa avvertita anche a Napoli, in Basilicata, Puglia e Sicilia, decine le chiamate ai vigili del fuoco, le persone sono scese in strada. A far scattare l'arresto per terrorismo di un 21enne italiano di origini marocchine, un messaggio sui social di 3 giorni fa, domani renderò l'Italia un po' migliore, aveva scritto. Il giovane inneggiava all'ISIS e al martirio contro i cristiani, citando come esempio la mancata strage di Modena. Tennis, tris di vittorie azzurre a Roland Garros, per la prima volta 3 italiani insieme ai quarti di uno slam. Cobolli vedrà Auger Aliassim, mentre Arnaldi, che a luna di notte passata ha battuto Tiafoe al quinto set, incontrerà Berrettini. Oggi il duo Bolelli-Vavassori ai quarti nel doppio maschile. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Centinaia di persone hanno partecipato oggi pomeriggio a Ortanova, nel Foggiano, ai funerali del 17enne Andrea Procaccino, morto nell'incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Il giovane era in auto con altri 4 minorenni alla guida, un 16enne indagato ora per omicidio stradale. I ragazzi si sono schiantati contro un guardrail per sfuggire a un posto di controllo delle forze dell'ordine. Erano tutti positivi all'alcol test, 2 alla cannabis. Il lungo ponte del 2 giugno segna l'inizio ufficiale della stagione balneare. Lidi e spiagge libere prese d'assalto nel Barese da cittadini e turisti. Sentiamo le voci raccolte da Mauro De Nigris, da Pane e Pomodoro.
4: Sì, è già una settimana che io vengo a mare la mattina. È troppo bello stare qui. Poi è gratis. La verità, no?
5: È il mare pulito, ci sono tutte le opzioni.
6: Oggi è uno spettacolo. Dopo vari giorni di maestrale possiamo dire che, se non fosse un po' per le alghe, però per il resto perfetto, bellissimo.
3: Calcio, momento delicato per il Lecce. Dopo l'addio di Pantaleo Corvino, il presidente Sticchi Damiani deve scegliere il successore. In queste ore è sfumato Sogliano, salgono le quotazioni di Polito, ex Bari. E si apre una settimana importante anche per il Bari. Nei prossimi giorni ci sarà l'incontro tra il sindaco Vito Leccese e il presidente Luigi De Laurentiis, in cui si parlerà dei programmi societari. I tifosi continuano a chiedere una svolta. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

tutta la musica italiana, l'Irradio Norba.

0: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
1: Radio Norba italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.

La mia casa è a Lisbona, a metà di una collina, dove l'aria è sempre buona, in una piccola stradina che si inerpica, guidata da rotaie che spariscono ogni curva e resistono alla furba ammaliazione del progresso, che qui tanto non disturba neanche adesso. Questione di contesto e di cultura, la mia casa è una finestra in miniatura, e dopo i tetti in lontananza il mare aperto. La mia casa è a Marrakesh, in quella piazza sgangherata, così bella da sembrare una pittura, così forte da restarti appiccicata, pur essendo totalmente priva di un'architettura. E questa cosa mai

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Non si registrano danni dopo il terremoto di magnitudo 6.2 registrato nella notte a largo delle coste cosentine tirreniche. Epicentro a 250 km di profondità, scossa avvertita anche in Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia. Paura e persone in strada. Sale a 11 vittime e 105 feriti il bilancio dei massicci bombardamenti russi nella notte su Kiev, Dnipro e Kharkiv. Droni e missili centrano un condominio di 9 piani nella capitale Ucraina, ci sono ancora persone bloccate tra le macerie. Mosca si giustifica, raid mirati su strutture militari. Ira di Trump al telefono con Netanyahu: sei un pazzo, sono io che ti ho salvato dalla prigione. Israele avrebbe ceduto alle pressioni americane, annullato l'attacco previsto a Beirut in cambio dell'ok di Hezbollah a un cessate il fuoco parziale. Nella notte però si sono registrati nuovi colpi incrociati tra IDF e miliziani. 80 anni della Repubblica, ai Fori Imperiali la parata militare. Questa sera grande festa in piazza del Quirinale con il presidente Mattarella. Nelle relazioni tra stati prevalga la forza della legge e non la prepotenza delle armi, ha detto ieri il presidente ricevendo i diplomatici attivi in Italia. Fermato per terrorismo un 21enne italiano di origini marocchine residente in Brianza. La procura di Milano ha ordinato l'arresto del giovane che online inneggiava all'ISIS dopo un post in cui diceva: domani renderò l'Italia un po' migliore. In altri messaggi auspicava azioni simili alla mancata strage di Modena. Tennis a Roland Garros, per la prima volta tre italiani vanno insieme ai quarti di uno slam. Domani Cobolli vede Auger Aliassim, mentre Arnaldi, che ha battuto Tiafoe al quinto set all'una di notte passata, sfida Berrettini. Oggi il duo Bolelli-Vavassori cerca l'accesso alla semifinale nel doppio maschile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Centinaia di persone hanno partecipato oggi pomeriggio a Ortanova, nel Foggiano, ai funerali del 17enne Andrea Procaccino, morto nell'incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Il giovane era in auto con altri 4 minorenni alla guida, un 16enne indagato ora per omicidio stradale. I ragazzi si sono schiantati contro un guardrail per sfuggire a un posto di controllo delle forze dell'ordine. Erano tutti positivi all'alcol test, 2 alla cannabis. Il lungo ponte del 2 giugno segna l'inizio ufficiale della stagione balneare. Lidi e spiagge libere prese d'assalto nel Barese da cittadini e turisti. Sentiamo le voci raccolte da Mauro De Nigris, da Pane e Pomodoro.
3: Sì, è già una settimana che io vengo a mare la mattina. È troppo bello stare qui. Poi è gratis. La verità, no?
4: È il mare pulito, ci sono tutte le opzioni.
5: Oggi è uno spettacolo. Dopo vari giorni di maestrale possiamo dire che, se non fosse un po' per le alghe, però per il resto perfetto, bellissimo.
2: Calcio, momento delicato per il Lecce. Dopo l'addio di Pantaleo Corbino, il presidente Sticchi Damiani deve scegliere il successore. In queste ore è sfumato Sogliano, salgono le quotazioni di Polito, ex Bari. E si apre una settimana importante anche per il Bari. Nei prossimi giorni ci sarà l'incontro tra il sindaco Vito Leccese e il presidente Luigi De Laurentiis, in cui si parlerà dei programmi societari. I tifosi continuano a chiedere una svolta. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

ringraziarti, vorrei stringerti alla gola. Sono quello che ascoltavi, quello che sempre consola. Sono quello che chiamavi se piangevi ogni sera. Sono quello che un po' di cuore un po' ti fa paura. Vorrei ricordarti che ti sono stato vicino anche quella sera quando ti sentivi strano e sopportato. Però adesso non rivoglio indietro niente, perché ormai secondo te ho tutto quello che

0: di Radio Norba. Radio
1: Norba. La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno

questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Non si registrano danni dopo il terremoto di magnitudo 6.2 registrato nella notte a largo delle coste cosentine tirreniche. Epicentro a 250 km di profondità, scossa avvertita anche in Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia. Paura e persone in strada. Sale a 11 vittime e 105 feriti il bilancio dei massicci bombardamenti russi nella notte su Kiev, Dnipro e Kharkiv. Droni e missili centrano un condominio di 9 piani nella capitale Ucraina, ci sono ancora persone bloccate tra le macerie. Mosca si giustifica, raid mirati su strutture militari. Ira di Trump al telefono con Netanyahu: sei un pazzo, sono io che ti ho salvato dalla prigione. Israele avrebbe ceduto alle pressioni americane e annullato l'attacco previsto a Beirut in cambio dell'ok di Hezbollah a un cessate il fuoco parziale. Nella notte però si sono registrati nuovi colpi incrociati tra IDF e miliziani. 80 anni della Repubblica, ai fori imperiali la parata militare, questa sera grande festa in piazza del Quirinale con il presidente Mattarella. Nelle relazioni tra stati prevalga la forza della legge e non la prepotenza delle armi, ha detto ieri il presidente ricevendo i diplomatici attivi in Italia. Fermato per terrorismo un 21enne italiano di origini marocchine residente in Brianza, la procura di Milano ha ordinato l'arresto del giovane che online inneggiava all'ISIS dopo un post in cui diceva: domani renderò l'Italia un po' migliore. In altri messaggi auspicava azioni simili alla mancata strage di Modena. Tennis a Roland Garros, per la prima volta tre italiani vanno insieme ai quarti di uno slam. Domani Cobolli vede Auger Aliassime, mentre Arnaldi, che ha battuto Tiafoe al quinto set all'una di notte passata, sfida Berrettini. Oggi il duo Bolelli-Vavassori cerca l'accesso alla semifinale nel doppio maschile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Centinaia di persone hanno partecipato oggi pomeriggio a Ortanova, nel Foggiano, ai funerali del 17enne Andrea Procaccino, morto nell'incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Il giovane era in auto con altri 4 minorenni alla guida, un 16enne indagato ora per omicidio stradale. I ragazzi si sono schiantati contro un guardrail per sfuggire a un posto di controllo delle forze dell'ordine. Erano tutti positivi all'alcol test, 2 alla cannabis. Il lungo ponte del 2 giugno segna l'inizio ufficiale della stagione balneare. Lidi e spiagge libere prese d'assalto nel Barese da cittadini e turisti. Sentiamo le voci raccolte da Mauro De Nigris, da Pane e Pomodoro.
3: Sì, è già una settimana che io vengo al mare la mattina. È troppo bello stare qui, poi è gratis. La verità, no?
4: È il mare pulito, ci sono tutte le opzioni.
5: Oggi è uno spettacolo. Dopo vari giorni di maestrale possiamo dire che, se non fosse un po' per le alghe, però per il resto perfetto, bellissimo.
2: Calcio, momento delicato per il Lecce. Dopo l'addio di Pantaleo Corbino, il presidente Sticchi Damiani deve scegliere il successore. In queste ore è sfumato Sogliano, salgono le quotazioni di Polito, ex Bari. E si apre una settimana importante anche per il Bari. Nei prossimi giorni ci sarà l'incontro tra il sindaco Vito Leccese e il presidente Luigi De Laurentiis, in cui si parlerà dei programmi societari. I tifosi continuano a chiedere una svolta. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Credo abbiamo perso la testa. Ho soltanto perso di vista le cose più vere. Nel mare in tempesta.
2: E forse non basta.

Io non piango mai per te, non farò niente di simile.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone, 80 anni della Repubblica a Roma, la parata militare. Quel 2 giugno del 1946 segnò il compimento di un atto di libertà senza precedenti, scrive Mattarella nel suo messaggio alle forze armate. La Premier Meloni, questo anniversario ci ricorda la responsabilità che abbiamo nel custodire la libertà e la partecipazione conquistate. Furiosa telefonata di Trump a Netanyahu, sei un maledetto pazzo, adesso tutti odiano Israele, gli avrebbe detto dopo lo stop iraniano ai negoziati per l'escalation in Libano. Il premier israeliano ferma l'attacco a Beirut, Hezbollah accetta un cessate il fuoco parziale, ma gli scontri non si fermano. Almeno 13 le vittime nei violenti bombardamenti russi della notte in Ucraina, oltre 700 tra missili e droni contro Kiev, Dnipro e Kharkiv, tra i morti anche un bambino. Zelensky, c'è assolutamente bisogno dell'aiuto americano nella fornitura di missili Patriot. Nel Cosentino, fermati due pakistani per l'omicidio di quattro loro connazionali morti carbonizzati in un furgone davanti a una pompa di benzina. I killer, riconosciuti dalle immagini di videosorveglianza, avrebbero tenuto chiuse le porte del veicolo mentre gettavano sostanze infiammabili all'interno. Terremoto in piena notte in Calabria, con epicentro a 250 km di profondità davanti alle coste cosentine tirreniche. Magnitudo 6.2, scosse avvertite anche a Napoli, in Puglia, Basilicata e Sicilia. Nessun danno segnalato. Tennis, storico tris azzurro a Roland Garros, per la prima volta tre italiani insieme ai quarti in uno slam. Cobolli domani vedrà Ogier Aliassim, mentre Arnaldi, che nella notte ha vinto al quinto set contro Tiafoe a luna passata, sfiderà Berrettini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Centinaia di persone hanno partecipato oggi pomeriggio a Ortanova, nel Foggiano, ai funerali del 17enne Andrea Procaccino, morto nell'incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Il giovane era in auto con altri quattro minorenni alla guida, un 16enne indagato ora per omicidio stradale. I ragazzi si sono schiantati contro un guardrail per sfuggire a un posto di controllo delle forze dell'ordine. Erano tutti positivi all'alcol test, due alla cannabis. Il lungo ponte del 2 giugno segna l'inizio ufficiale della stagione balneare. Lidi e spiagge libere prese d'assalto nel Barese da cittadini e turisti. Sentiamo le voci raccolte da Mauro De Nigris, da Pane e Pomodoro.
3: Sì, è già una settimana che io vengo a mare la mattina. È troppo bello stare qui, poi è gratis. La verità, no?
4: È il mare pulito, ci sono tutte le opzioni.
5: Oggi è uno spettacolo. Dopo vari giorni di maestrale possiamo dire che, se non fosse un po' per le alghe, però per il resto perfetto, bellissimo.
2: Calcio, un momento delicato per il Lecce. Dopo l'addio di Pantaleo Corbino, il presidente Sticchi Damiani deve scegliere il successore. In queste ore è sfumato Sogliano, salgono le quotazioni di Polito, ex Bari. E si apre una settimana importante anche per il Bari. Nei prossimi giorni ci sarà l'incontro tra il sindaco Vito Leccese e il presidente Luigi De Laurentiis, in cui si parlerà dei programmi societari. I tifosi continuano a chiedere una svolta. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. 80 anni della Repubblica a Roma, la parata militare. Quel 2 giugno del 1946 segnò il compimento di un atto di libertà senza precedenti, scrive Mattarella nel suo messaggio alle forze armate. La Premier Meloni: questo anniversario ci ricorda la responsabilità che abbiamo nel custodire la libertà e la partecipazione conquistate. Furiosa telefonata di Trump a Netanyahu: sei un maledetto pazzo, adesso tutti odiano Israele, gli avrebbe detto dopo lo stop iraniano ai negoziati per l'escalation in Libano. Il premier israeliano ferma l'attacco a Beirut, Hezbollah accetta un cessate il fuoco parziale, ma gli scontri non si fermano. Almeno 13 le vittime nei violenti bombardamenti russi della notte in Ucraina, oltre 700 tra missili e droni contro Kiev, Dnipro e Kharkiv, tra i morti anche un bambino. Zelensky: c'è assolutamente bisogno dell'aiuto americano nella fornitura di missili Patriot. Nel Cosentino fermati due pakistani per l'omicidio di quattro loro connazionali morti carbonizzati in un furgone davanti a una pompa di benzina. I killer, riconosciuti dalle immagini di videosorveglianza, avrebbero tenuto chiuse le porte del veicolo mentre gettavano sostanze infiammabili all'interno. Terremoto in piena notte in Calabria con epicentro a 250 km di profondità davanti alle coste cosentine tirreniche. Magnitudo 6.2, scosse avvertite anche a Napoli, in Puglia, Basilicata e Sicilia. Nessun danno segnalato. Tennis: storico tris azzurro a Roland Garros, per la prima volta tre italiani insieme ai quarti in uno slam. Cobolli domani vedrà Auger Aliassim, mentre Arnaldi, che nella notte ha vinto al quinto set contro Tiafoe a luna passata, sfiderà Berrettini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Centinaia di persone hanno partecipato oggi pomeriggio a Ortanova, nel Foggiano, ai funerali del 17enne Andrea Procaccino, morto nell'incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Il giovane era in auto con altri quattro minorenni, alla guida un 16enne indagato ora per omicidio stradale. I ragazzi si sono schiantati contro un guardrail per sfuggire a un posto di controllo delle forze dell'ordine. Erano tutti positivi all'alcol test, due alla cannabis. Il lungo ponte del 2 giugno segna l'inizio ufficiale della stagione balneare. Lidi e spiagge libere prese d'assalto nel Barese da cittadini e turisti. Sentiamo le voci raccolte da Mauro De Nigris, da Pane e Pomodoro.
3: Sì, è già una settimana che io vengo al mare la mattina. È troppo bello stare qui. Poi è gratis. La verità, no?
4: È il mare pulito, ci sono tutte le opzioni.
5: Oggi è uno spettacolo. Dopo vari giorni di maestrale possiamo dire che, se non fosse un po' per le alghe, però per il resto perfetto, bellissimo.
2: Calcio, momento delicato per il Lecce. Dopo l'addio di Pantaleo Corbino, il presidente Sticchi Damiani deve scegliere il successore. In queste ore è sfumato Sogliano, salgono le quotazioni di Polito, ex Bari. E si apre una settimana importante anche per il Bari. Nei prossimi giorni ci sarà l'incontro tra il sindaco Vito Leccese e il presidente Luigi De Laurentiis, in cui si parlerà dei programmi societari. I tifosi continuano a chiedere una svolta. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

avvolto in una nuvola rossa, in una delle molte feritoie della notte, con un bisogno d'attenzione e d'amore, troppo se mi vuoi bene piangi per essere corrisposti, valeva la pena divertirvi le serate estive con un semplicissimo

pensione e alle loro donne, e regalare a piene mani oceani ed altre d'altre onde ai marinai in servizio, fino a scoprire ad uno i vostri nascondigli, senza rimpiangere la mia credulità.

e poi sospeso tra i vostri come sta, meravigliato da luoghi meno comuni e più feroci, tipo come ti senti, amico, amico fragile, se vuoi potrò occuparmi un'ora al mese di te. Lo sa che io ho perduto due figli, signora, lei è una donna piuttosto distratta.

Potevo stuzzicare i pantaloni della sconosciuta fino a vederle spalancarsi la bocca. Potevo chiedere ad uno qualunque dei miei figli di parlare ancora male ad alta voce di me. Potevo barattare la mia chitarra e il suo elmo con una scatola di legno che dicesse perderemo. Potevo chiedervi come si chiama il vostro cane, il mio è un po' di tempo che si chiama libero. Potevo assumere un cannibale al giorno per farmi insegnare la mia distanza.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. A Roma la parata per l'ottantesimo anniversario della Repubblica. Aprono i sindaci, poi i veterani e per la prima volta i cappellani delle forze armate. Segue il tradizionale sfilamento dei corpi militari e civili. Quel 2 giugno del 1946 segnò il compimento di un atto di libertà senza precedenti, le parole di Mattarella. È di omicidio plurimo l'accusa mossa da chi indaga ai due pakistani fermati dopo la morte di quattro loro connazionali nel Cosentino. Le vittime, carbonizzate, sarebbero state bloccate in un furgone a cui è stato dato fuoco. A incastrare i responsabili, filmati di videosorveglianza. Trump furibondo per il ritiro dell'Iran dai negoziati dopo l'escalation israeliana in Libano. Telefonata di fuoco con Netanyahu: sei un maledetto pazzo, tutti odiano Israele ora, gli avrebbe detto, costringendolo a fermare l'attacco a Beirut. Teheran: la ripresa delle ostilità è inevitabile. Pesantissimi bombardamenti russi sull'Ucraina. Nella notte, almeno 17 vittime, tra cui un bambino. Putin è un perdente, l'unica carta che sa giocare è quella del terrore, dice il ministro degli esteri ucraino Sibia. Oltre 700 gli ordigni lanciati da Mosca. Terremoto in piena notte in Calabria, con epicentro a 250 km di profondità davanti alle coste cosentine tirreniche. La scossa di magnitudo 6.2 è avvertita anche nelle regioni confinanti, nessun danno segnalato. Tennis a Roland Garros, per la prima volta tre italiani insieme ai quarti in uno slam. Cobolli domani vedrà Ogier Aliassim, mentre Arnaldi, dopo la vittoria al quinto set nella notte contro Tiafoe, sfiderà Berrettini. Oggi il duo Bolelli-Vavassori si gioca l'accesso alla semifinale nel doppio maschile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Centinaia di persone hanno partecipato oggi pomeriggio a Ortanova, nel Foggiano, ai funerali del 17enne Andrea Procaccino, morto nell'incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Il giovane era in auto con altri quattro minorenni alla guida, un 16enne indagato ora per omicidio stradale. I ragazzi si sono schiantati contro un guardrail per sfuggire a un posto di controllo delle forze dell'ordine. Erano tutti positivi all'alcol test, due alla cannabis. Il lungo ponte del 2 giugno segna l'inizio ufficiale della stagione balneare. Lidi e spiagge libere prese d'assalto nel Barese da cittadini e turisti. Sentiamo le voci raccolte da Mauro De Nigris, da Pane e Pomodoro.
3: Sì, è già una settimana che io vengo a mare la mattina. È troppo bello stare qui. Poi è gratis. La verità, no?
4: È il mare pulito, ci sono tutte le opzioni.
5: Oggi è uno spettacolo. Dopo vari giorni di maestrale possiamo dire che, se non fosse un po' per le alghe, però per il resto perfetto, bellissimo.
2: Calcio, momento delicato per il Lecce. Dopo l'addio di Pantaleo Corbino, il presidente Sticchi Damiani deve scegliere il successore. In queste ore è sfumato Sogliano, salgono le quotazioni di Polito, ex Bari. E si apre una settimana importante anche per il Bari. Nei prossimi giorni ci sarà l'incontro tra il sindaco Vito Leccese e il presidente Luigi De Laurentiis, in cui si parlerà dei programmi societari. I tifosi continuano a chiedere una svolta. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

la stagione dell'amore viene e va, all'improvviso senza accorgerti la vivrai.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. A Roma la parata per l'ottantesimo anniversario della Repubblica. Aprono i sindaci, poi i veterani e per la prima volta i cappellani delle forze armate. Segue il tradizionale sfilamento dei corpi militari e civili. Quel 2 giugno del 1946 segnò il compimento di un atto di libertà senza precedenti, le parole di Mattarella. È di omicidio plurimo l'accusa mossa da chi indaga ai due pakistani fermati dopo la morte di quattro loro connazionali nel Cosentino. Le vittime, carbonizzate, sarebbero state bloccate in un furgone a cui è stato dato fuoco. A incastrare i responsabili, filmati di videosorveglianza. Trump furibondo per il ritiro dell'Iran dai negoziati dopo l'escalation israeliana in Libano. Telefonata di fuoco con Netanyahu: sei un maledetto pazzo, tutti odiano Israele ora, gli avrebbe detto costringendolo a fermare l'attacco a Beirut. Teheran: la ripresa delle ostilità è inevitabile. Pesantissimi bombardamenti russi sull'Ucraina. Ucraina nella notte, almeno 17 vittime, tra cui un bambino. Putin è un perdente, l'unica carta che sa giocare è quella del terrore, dice il ministro degli esteri ucraino Sybiha. Oltre 700 gli ordigni lanciati da Mosca. Terremoto in piena notte in Calabria, con epicentro a 250 km di profondità davanti alle coste cosentine tirreniche. La scossa di magnitudo 6.2 è avvertita anche nelle regioni confinanti, nessun danno segnalato. Tennis a Roland Garros, per la prima volta tre italiani insieme ai quarti in uno slam. Cobolli domani vedrà Auger Aliassime, mentre Arnaldi, dopo la vittoria al quinto set nella notte contro Tiafoe, sfiderà Berrettini. Oggi il duo Bolelli-Vavassori si gioca l'accesso alla semifinale nel doppio maschile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Centinaia di persone hanno partecipato oggi pomeriggio a Ortanova, nel Foggiano, ai funerali del 17enne Andrea Procaccino, morto nell'incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Il giovane era in auto con altri quattro minorenni alla guida, un 16enne indagato ora per omicidio stradale. I ragazzi si sono schiantati contro un guardrail per sfuggire a un posto di controllo delle forze dell'ordine. Erano tutti positivi all'alcol test, due alla cannabis. Il lungo ponte del 2 giugno segna l'inizio ufficiale della stagione balneare. Lidi e spiagge libere prese d'assalto nel Barese da cittadini e turisti. Sentiamo le voci raccolte da Mauro De Nigris, da Pane e Pomodoro.
3: Sì, è già una settimana che io vengo a mare la mattina. È troppo bello stare qui, poi è gratis. La verità, no?
4: È il mare pulito, ci sono tutte le opzioni.
5: Oggi è uno spettacolo. Dopo vari giorni di maestrale possiamo dire che, se non fosse un po' per le alghe, però per il resto perfetto, bellissimo.
2: Calcio, un momento delicato per il Lecce. Dopo l'addio di Pantaleo Corbino, il presidente Sticchi Damiani deve scegliere il successore. In queste ore è sfumato Sogliano, salgono le quotazioni di Polito, ex Bari. E si apre una settimana importante anche per il Bari. Nei prossimi giorni ci sarà l'incontro tra il sindaco Vito Leccese e il presidente Luigi De Laurentiis, in cui si parlerà dei programmi societari. I tifosi continuano a chiedere una svolta. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Terminata a Roma la parata per l'ottantesimo anniversario della Repubblica, il sorvolo delle frecce tricolori chiude la rivista militare, saltato l'ormai consueto lancio dei paracadutisti con il tricolore, vento troppo forte. La Costituzione è la nostra casa comune, il messaggio di Mattarella. Continua a salire il bilancio dei pesantissimi raid russi di stanotte in Ucraina, almeno 18 vittime, tra cui un bambino e 100 feriti, oltre 700 gli ordigni inviati da Mosca. Zelensky lancia l'ennesimo appello agli Stati Uniti: serve il vostro aiuto urgente per nuove forniture di intercettori Patriot. Ancora morti nel sud del Libano nonostante il parziale cessate il fuoco mediato ieri sera da Trump dopo l'escalation lanciata da Israele. Telefonata di fuoco tra il presidente americano e Netanyahu: sei un maledetto pazzo, tutti ti odiano e odiano Israele, avrebbe detto l'inquilino della Casa Bianca. Sono accusati di omicidio plurimo i due pakistani arrestati nel Cosentino dopo l'assassinio di quattro loro connazionali. La videosorveglianza li avrebbe ripresi mentre, bloccando le porte di un furgone, appiccavano un incendio al retro del veicolo. Le vittime sono morte carbonizzate. Ultimate le verifiche dopo il terremoto di magnitudo 6.2 di stanotte in Calabria. Nessun danno. Il sisma, con epicentro a 250 km di profondità davanti alle coste cosentine tirreniche, è avvertito anche nelle regioni confinanti. Tennis a Roland Garros, per la prima volta tre italiani insieme ai quarti in uno slam. Cobolli domani vedrà Auger Aliassime, mentre Arnaldi sfiderà Berrettini. Oggi il duo Bolelli-Vavassori si gioca l'accesso alla semifinale nel doppio maschile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Centinaia di persone hanno partecipato oggi pomeriggio a Ortanova, nel Foggiano, ai funerali del 17enne Andrea Procaccino, morto nell'incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Il giovane era in auto con altri quattro minorenni alla guida, un 16enne indagato ora per omicidio stradale. I ragazzi si sono schiantati contro un guardrail per sfuggire a un posto di controllo delle forze dell'ordine. Erano tutti positivi all'alcol test, due alla cannabis. Il lungo ponte del 2 giugno segna l'inizio ufficiale della stagione balneare. Lidi e spiagge libere prese d'assalto nel Barese da cittadini e turisti. Sentiamo le voci raccolte da Mauro De Nigris, da Pane e Pomodoro.
3: Sì, è già una settimana che io vengo a mare la mattina. È troppo bello stare qui. Poi è gratis. La verità, no?
4: È il mare pulito, ci sono tutte le opzioni.
5: Oggi è uno spettacolo. Dopo vari giorni di maestrale possiamo dire che, se non fosse un po' per le alghe, però per il resto perfetto, bellissimo.
2: Calcio, un momento delicato per il Lecce. Dopo l'addio di Pantaleo Corbino, il presidente Sticchi Damiani deve scegliere il successore. In queste ore è sfumato Sogliano, salgono le quotazioni di Polito, ex Bari. E si apre una settimana importante anche per il Bari. Nei prossimi giorni ci sarà l'incontro tra il sindaco Vito Leccese e il presidente Luigi De Laurentiis, in cui si parlerà dei programmi societari. I tifosi continuano a chiedere una svolta. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

mente vai, con le canne un flauto fai, suoni come il grande Pan, sei tu Peter, tu che a Kensington giochi, Peter, tu che a Kensington suoni, suona ancora così.

E laggiù un giorno chiederai che vuoi rivedere la tua casa. Le lunghe feste, così gli addii, le gite in barca, tu perdi tempo, Peter. Tu che a Kensington resti, Peter. Tu che a Kensington resti.

E al tuo posto un bambino adesso c'è. Troppo tardi, Peter Pan, tu capisci, tu lo sai. Ora piangi, Peter, tu che a Kensington torni. Sì, Peter.

magica gioia tu dai. Dolce mio rimpianto, dove sei? Nei giardini a Kensington un bambino eterno c'è. Sei tu, Peter, tu che a Kensington vivi. Tu, Peter, tu che a Kensington suoni. Sono ancora così.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Gli 80 anni della Repubblica Italiana, il volo delle frecce tricolori ha concluso la tradizionale parata del 2 giugno ai Fori Imperiali. Il presidente Mattarella, in un messaggio al capo di Stato Maggiore dell'Esercito, sottolinea che il 2 giugno 46, con il referendum che sancì la vittoria della Repubblica sulla monarchia, fu il compimento di un atto di libertà senza precedenti. Presenti ai Fori Imperiali le più alte cariche dello Stato, oltre al presidente Mattarella, quelli dei due rami del Parlamento, La Russa e Fontana, e la premier Giorgia Meloni. Libertà e partecipazione ci rendono orgogliosi, le parole della Presidente del Consiglio. E per il Ministro della Difesa Crosetto, l'Italia ha il dovere di costruire una difesa credibile, moderna e preparata per garantire e tutelare i cittadini. Crosetto sottolinea anche il ruolo di pace delle nostre forze armate. E ora la cronaca con la tragedia che si è consumata in Calabria. Due pakistani sono stati arrestati per l'omicidio dei quattro braccianti loro connazionali, avvenuto ad Amendolara. Nelle immagini del sistema di videosorveglianza si vedono i due gettare liquido infiammabile nel minivan dove si trovavano le quattro vittime. Una tragedia si è consumata anche in Lombardia. Un 22enne deceduto a Roccafranca, in provincia di Brescia, ieri sera, riaccompagnato a casa da un amico, avrebbe perso l'equilibrio cadendo a terra e battendo violentemente la testa. Inutili purtroppo i soccorsi. E siamo al tennis. Bolelli e Vavassori impegnati tra poco nel doppio agli internazionali di Francia, opposti alla coppia Pianosa Oberleitner. Domani per i quarti nel singolare Cobolli sfida Aliassina. Derby azzurro invece tra Berrettini e Arnaldi. Mai tre azzurri ai quarti in uno slam. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Centinaia di persone hanno partecipato oggi pomeriggio a Ortanova, nel Foggiano, ai funerali del 17enne Andrea Procaccino, morto nell'incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Il giovane era in auto con altri quattro minorenni alla guida, un 16enne indagato ora per omicidio stradale. I ragazzi si sono schiantati contro un guardrail per sfuggire a un posto di controllo delle forze dell'ordine. Erano tutti positivi all'alcol test, due alla cannabis. Il lungo ponte del 2 giugno segna l'inizio ufficiale della stagione balneare. Lidi e spiagge libere prese d'assalto nel Barese da cittadini e turisti. Sentiamo le voci raccolte da Mauro De Nigris, da Pane e Pomodoro.
3: Sì, è già una settimana che io vengo a mare la mattina. È troppo bello stare qui. Poi è gratis. La verità, no?
4: È il mare pulito, ci sono tutte le opzioni.
5: Oggi è uno spettacolo. Dopo vari giorni di maestrale possiamo dire che, se non fosse un po' per le alghe, però per il resto perfetto, bellissimo.
2: Calcio, momento delicato per il Lecce. Dopo l'addio di Pantaleo Corbino, il presidente Sticchi Damiani deve scegliere il successore. In queste ore è sfumato Sogliano, salgono le quotazioni di Polito, ex Bari. E si apre una settimana importante anche per il Bari. Nei prossimi giorni ci sarà l'incontro tra il sindaco Vito Leccese e il presidente Luigi De Laurentiis, in cui si parlerà dei programmi societari. I tifosi continuano a chiedere una svolta. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. A Roma il volo delle Frecce Tricolori ha concluso la tradizionale parata del 2 giugno ai Fori Imperiali, evento che coincide con gli 80 anni della Repubblica. Il presidente Mattarella, in un messaggio al capo di Stato Maggiore dell'Esercito, definisce il 2 giugno del 46 compimento di un atto di libertà senza precedenti. Medio Oriente, l'Iran sta ancora esaminando il testo definitivo del memorandum d'intesa con gli USA per arrivare alla pace. Teheran ha adottato un approccio molto rigido sulla questione, secondo una fonte vicina al team negoziale iraniano. Cambiamo argomento. L'Unione Europea invita il Consiglio a lavorare sulle misure restrittive nei confronti dei ministri israeliani estremisti che incitano e promuovono violazioni dei diritti umani. Intanto la Commissione Europea apre alla proposta italiana sul caro carburanti, ma ribadisce che i nuovi investimenti dovranno essere temporanei e non aumentare la domanda di combustibili fossili. In Ucraina le autorità ordinano l'evacuazione di oltre 7.000 civili da diverse città della regione di Kharkiv al confine con la Russia. La scorsa notte almeno 18 vittime e centinaia di feriti nei bombardamenti delle forze di Mosca in diverse città. In Calabria arrestati due pakistani per l'omicidio dei quattro connazionali morti carbonizzati in un minivan ad Amendolara in provincia di Cosenza. Le immagini della videosorveglianza mostrano due persone che danno alle fiamme il mezzo. Impresa del tennis italiano agli internazionali di Francia, in tre ai quarti di finale. Covolli sfiderà domani Aliassin, derby italiano invece tra Berrettini e Arnaldi. Nel doppio intanto in campo in questi minuti la coppia Bolelli-Bavassori contro Nusa e Oberleitner. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Centinaia di persone hanno partecipato oggi pomeriggio a Ortanova, nel Foggiano, ai funerali del 17enne Andrea Procaccino, morto nell'incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Il giovane era in auto con altri quattro minorenni alla guida, un 16enne indagato ora per omicidio stradale. I ragazzi si sono schiantati contro un guardrail per sfuggire a un posto di controllo delle forze dell'ordine. Erano tutti positivi all'alcol test, due alla cannabis. Il lungo ponte del 2 giugno segna l'inizio ufficiale della stagione balneare. Lidi e spiagge libere prese d'assalto nel Barese da cittadini e turisti. Sentiamo le voci raccolte da Mauro De Nigris, da Pane e Pomodoro.
3: Sì, è già una settimana che io vengo a mare la mattina. È troppo bello stare qui, poi è gratis. La verità, no?
4: È il mare pulito, ci sono tutte le opzioni.
5: Oggi è uno spettacolo. Dopo vari giorni di maestrale possiamo dire che, se non fosse un po' per le alghe, però per il resto perfetto, bellissimo.
2: Calcio, un momento delicato per il Lecce. Dopo l'addio di Pantaleo Corvino, il presidente Sticchi Damiani deve scegliere il successore. In queste ore è sfumato Sogliano, salgono le quotazioni di Polito, ex Bari. E si apre una settimana importante anche per il Bari. Nei prossimi giorni ci sarà l'incontro tra il sindaco Vito Leccese e il presidente Luigi De Laurentiis, in cui si parlerà dei programmi societari. I tifosi continuano a chiedere una svolta. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

allegria, se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

senza allegria. Uscire presto la mattina, la testa piena di pensieri, scansare macchine e giornali, tornare in fretta a casa, tanto oggi.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Basta poco a fare impressione. Basta poco, basta andare in televisione.

0: musica italiana di Radio Norba. Italiana. Radio
1: Norba. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono.

0: c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese. A salutare chi per un poco, portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo, con una scritta nera. Diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. La notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese. L'amore sacro e l'amor profano.
1: Italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Sì, tu camacire non da rien, da vicina, da lontana, ma una caccia poi ritorna e non mastrigna.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Si è conclusa con il sorvolo delle frecce tricolori e la resa degli onori al presidente Mattarella la parata ai Fori Imperiali per il 2 giugno. Fin dalla cerimonia all'altare della patria, il capo dello Stato accompagnato dalla Premier Meloni, dal ministro della difesa Crosetto e dai presidenti di Camera e Senato. In occasione degli 80 anni della Repubblica, messaggio del segretario di Stato americano Rubio. L'Italia è un partner, un amico fedele, afferma Rubio. Gli USA applaudono all'aumento degli investimenti italiani nella difesa. Sono gli Stati Uniti che devono fermare Israele e noi stiamo facendo la nostra parte. Così oggi il ministro Tajani al termine della parata ai Fori Imperiali in merito agli sforzi diplomatici per una pace in Medio Oriente. Non si ferma intanto il conflitto in Ucraina. Il corpo di un'altra donna recuperato sotto le macerie di una casa distrutta a Dnipro dai massicci raid russi della scorsa notte. Almeno 18 le vittime in tutto il paese, centinaia le persone ferite. Le autorità ucraine temono un'ulteriore avanzata russa, ordinata l'evacuazione di oltre 7.000 civili da diverse città della regione di Kharkiv al confine con la Russia nel nord-est del paese. Chiudiamo con una notizia di calcio. Domenico Tedesco è il nuovo allenatore del Bologna. Il club rossoblù ha ufficializzato l'accordo con l'ex allenatore di Belgio e Lipsia, chiamato a raccogliere l'eredità di Vincenzo Italiano con una nota. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La Repubblica Italiana compie 80 anni, celebrazione in tutta la Puglia. Il governatore Antonio De Caro ha inviato un messaggio da Roma, dove si trova per l'occasione, mentre il presidente Mattarella ha parlato dell'importanza del ruolo delle istituzioni. Sentiamo invece il prefetto di Bari, Francesco Russo.
3: Teniamo conto di che cosa era 80 anni fa l'Italia, eppure la passione democratica, l'amore per la partecipazione al voto, che si tornava a votare dopo tanto tempo, la voglia di costruire, hanno fatto nascere lo Stato, la Repubblica in cui noi viviamo. Noi abbiamo il dovere di mantenerla questa Repubblica.
2: Passiamo alla cronaca. All'alba di oggi a Foggia, quattro ventenni a bordo di una Mazda 3 hanno perso il controllo dell'auto, si sono schiantati contro un palazzo in Viale Fortore, sono scesi prima che la macchina si incendiasse, sono stati accompagnati in ospedale e non sono in pericolo di vita. Si attende ora l'esito degli esami tossicologici. Un taglio di capelli offerto gratuitamente a chi non può permetterselo a Barletta nella Bati. I ragazzi dell'ambulatorio popolare hanno aperto la barberia solidale in cui operano solo volontari. Era un'esigenza che avvertivamo da un po' ed è diventata pressante con l'arrivo del caldo, ha spiegato uno dei ragazzi nel video di presentazione. Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

C'è largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura, e le parole sì lo so,

e senza scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi con solo questa lingua in bocca, e se mi tagli pure questa, io non mi fermo, scusa, canto pure.

0: guarda quanta gente c'è,
1: bocca chiusa.
0: Guarda quanta gente c'è,
1: bocca chiusa.
2: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

Io fascista, io ricchio, senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista, io frocio, io perché canto so imbarcare,

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Si è svolta ai Fori Imperiali la parata del 2 giugno in concomitanza con l'80° anniversario della Repubblica. Presenti le massime cariche dello Stato, oltre a Sergio Mattarella, i presidenti dei due rami del Parlamento, La Russa e Fontana, che hanno accompagnato il capo dello Stato nei vari momenti della giornata, che era iniziata con la deposizione della corona di fiori al Milite Ignoto. Alla parata del 2 giugno presente anche il ministro Tajani. Secondo il capo della nostra diplomazia, tocca gli Stati Uniti fermare Israele. Il segretario di Stato americano Rubio, in una lettera per gli 80 anni della Repubblica, applaude intanto agli sforzi dell'Italia sulla difesa. Dopo l'ennesima notte di bombardamenti sull'Ucraina, le autorità di Kiev temono un'ulteriore avanzata russa, ordinata l'evacuazione di oltre 7.000 civili da diverse città della regione di Kharkiv al confine con la Russia nel nord-est del paese. La cronaca: arrestati due pakistani per l'omicidio dei 4 connazionali morti carbonizzati in un minivan a Amendolara, in provincia di Cosenza. Le immagini della videosorveglianza mostrano due persone che danno alle fiamme il mezzo. A Torino, una ragazza appena maggiorenne ha colpito il fidanzato con un coltello da cucina durante un diverbio, ferendolo. La ragazza ha sostenuto di avere colpito il fidanzato unicamente per difendersi, vicenda che è al vaglio degli inquirenti. Al via il controesodo per il ponte del 2 giugno in Italia, con traffico in aumento per il rientro dei connazionali nelle città. Maltempo al nord del paese e forte pioggia su Milano, dove si teme l'esondazione del Seveso. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La Repubblica Italiana compie 80 anni, celebrazioni in tutta la Puglia. Il governatore Antonio De Caro ha inviato un messaggio da Roma, dove si trova per l'occasione, mentre il presidente Mattarella ha parlato dell'importanza del ruolo delle istituzioni. Sentiamo il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato.
3: Celebriamo gli 80 anni in un momento geopolitico difficile, che ci racconta però che le istituzioni devono essere unite. Il tema dell'affluenza al voto, che è altrettanto importante, perché ci racconta di un popolo che non va al voto più come prima.
2: Ora la cronaca: attentato assalto al bancomat della filiale Intesa San Paolo di Trinitapoli nell'Abate, accaduto all'alba di oggi. I banditi hanno utilizzato l'esplosivo per sradicare la cassaforte, ma è stato inutile. Sono fuggiti a mani vuote. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Lo sport: deve essere formalizzata entro le 12 di domani la rinuncia all'iscrizione al campionato maschile di A2 da parte della Prisma Volley Taranto. Intanto è scontro. La Prisma accusa il comune di non aver dato sufficienti garanzie sull'uso del palamazzola, ma da Palazzo di Città replicano che la procedura è corretta. Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

questa canzone, onesta e sincera, onesta e sincera.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. I sindaci hanno aperto a Roma ai Fori Imperiali la sfilata del 2 giugno per gli 80 anni della Repubblica. Il presidente Mattarella, presente insieme alle massime cariche dello Stato, ha detto che la Costituzione è la nostra casa comune, sfilata conclusa dal suggestivo sorolo delle frecce tricolori. E in occasione degli 80 anni della Repubblica, messaggio del segretario di Stato americano Rubio: l'Italia, dice, è un partner e amico fedele. Gli USA applaudono all'aumento degli investimenti italiani nella difesa e apprezzano l'impegno della Premier Meloni per la sicurezza marittima Hormuz. Ucraina, le autorità hanno ordinato l'evacuazione di oltre 7.000 civili da diverse città nella regione di Kharkiv al confine con la Russia nel nord-est del paese, segno dei timori di un'avanzata delle forze di Mosca. Stiamo ampliando la zona di evacuazione obbligatoria, ha dichiarato il governatore regionale. Libia, i due connazionali partecipanti alla flottiglia di terra e trattenuti nel paese, apparsi oggi davanti al procuratore che ha disposto la continuazione della loro custodia cautelare fino alla prossima udienza. Intanto il console generale a Bengasi ha presentato una nuova richiesta formale di visita ai due connazionali. A Torino, in codice rosso, il giovane accoltellato dalla fidanzata è accaduto al termine di un diverbio tra i due. La ragazza ha detto di aver agito per difendersi. Chiudiamo con il tennis e gli internazionali di Francia, dove prosegue il momento magico degli azzurri. Bolelli e Vavassori in semifinale nel doppio dopo aver battuto Nosa e Oberleitner in 3 set. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La Repubblica Italiana compie 80 anni, celebrazioni in tutta la Puglia. Il governatore Antonio De Caro ha inviato un messaggio da Roma, dove si trova per l'occasione, mentre il presidente Mattarella ha parlato dell'importanza del ruolo delle istituzioni. Sentiamo il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato.
3: Celebriamo gli 80 anni in un momento geopolitico difficile, che ci racconta però che le istituzioni devono essere unite. Il tema dell'affluenza al voto, che è altrettanto importante, perché ci racconta di un popolo che non va al voto più come prima.
2: Ora la cronaca: attentato assalto al bancomat della filiale Intesa San Paolo di Trinitapoli nell'Abate, accaduto all'alba di oggi. I banditi hanno utilizzato l'esplosivo per sradicare la cassaforte, ma è stato inutile, sono fuggiti a mani vuote. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Lo sport: deve essere formalizzata entro le 12 di domani la rinuncia all'iscrizione al campionato maschile di A2 da parte della Prisma Volley Taranto. Intanto è scontro. La Prisma accusa il comune di non aver dato sufficienti garanzie sull'uso del Palamazzola, ma da Palazzo di Città replicano che la procedura è corretta. Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il presidente Mattarella ha celebrato oggi gli 80 anni della Repubblica con la tradizionale parata ai Fori Imperiali, alla quale il presidente ha assistito al fianco della premier Giorgia Meloni, presenti alla rivista militare, istituzioni e molti esponenti del governo. In serata in programma lo spettacolo in piazza del Quirinale con artisti sportivi e musicisti. Cambiamo argomento. Il presidente americano Trump ha definito false e infondate le notizie secondo cui Iran e Stati Uniti avrebbero interrotto i loro colloqui sulla pace. I nostri contatti sono proseguiti senza interruzioni, ha precisato Trump. Sono stati bruciati vivi 4 braccianti uccisi ieri ad Amendolara in Calabria. I killer hanno bloccato le portiere del minivan dall'esterno, gettato benzina nell'abitacolo e poi dato fuoco al veicolo, fermati due cittadini pakistani. Tutto confermato dal racconto shock di un sopravvissuto, un cittadino afghano che viveva insieme alle vittime a Villa Piana. L'uomo è riuscito a fuggire rompendo un finestrino. Una diciottenne di Torino ha colpito il fidanzato con un coltello da cucina durante un diverbio, facendolo finire in ospedale con una ferita alla testa. La ragazza denunciata per lesioni aggravate nei confronti del fidanzato, per il quale è scattata la procedura del codice rosso. Il tennis prosegue il momento magico degli azzurri. Bolelli e Vavassori conquistano le semifinali agli internazionali di Francia. Domani nei quarti del singolare maschile Cobolli Aliassime e il derby Berrettini Arnaldi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La Repubblica Italiana compie 80 anni, celebrazioni in tutta la Puglia. Il governatore Antonio De Caro ha inviato un messaggio da Roma, dove si trova per l'occasione, mentre il presidente Mattarella ha parlato dell'importanza del ruolo delle istituzioni. Sentiamo il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato.
3: Celebriamo gli 80 anni in un momento geopolitico difficile, che ci racconta però che le istituzioni devono essere unite. Il tema dell'affluenza al voto, che è altrettanto importante, perché ci racconta di un popolo che non va al voto più come prima.
2: Ora la cronaca. Attentato assalto al bancomat della filiale Intesa San Paolo di Trinitapoli nell'Abate, accaduto all'alba di oggi. I banditi hanno utilizzato l'esplosivo per sradicare la cassaforte, ma è stato inutile. Sono fuggiti a mani vuote. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Lo sport. Deve essere formalizzata entro le 12 di domani la rinuncia all'iscrizione al campionato maschile di A2 da parte della Prisma Volley Taranto. Intanto è scontro. La Prisma accusa il comune di non aver dato sufficienti garanzie sull'uso della palamazzola, ma da Palazzo di Città replicano che la procedura è corretta. Ed è tutto.
0: Radio Norba News.
4: Viola, let me see you dance, Viola. See you dance, man.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: tutto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena. Io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome 1000 volte fino a quando lo ricorderai.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Radio Norba Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il presidente Mattarella ha celebrato oggi gli 80 anni della Repubblica con la tradizionale parata ai Fori Imperiali, alla quale il presidente ha assistito al fianco della premier Giorgia Meloni, presenti alla rivista militare, istituzioni e molti esponenti del governo. In serata in programma lo spettacolo in piazza del Quirinale con artisti sportivi e musicisti. Cambiamo argomento. Il presidente americano Trump ha definito false e infondate le notizie secondo cui Iran e Stati Uniti avrebbero interrotto i loro colloqui sulla pace. I nostri contatti sono proseguiti senza interruzioni, ha precisato Trump. Sono stati bruciati vivi 4 braccianti uccisi ieri ad Amendolara in Calabria. I killer hanno bloccato le portiere del minivan dall'esterno, gettato benzina nell'abitacolo e poi dato fuoco al veicolo, fermati 2 cittadini pakistani. Tutto confermato dal racconto shock di un sopravvissuto, un cittadino afghano che viveva insieme alle vittime a Villa Piana. L'uomo è riuscito a fuggire rompendo un finestrino. Una 18enne di Torino ha colpito il fidanzato con un coltello da cucina durante un diverbio, facendolo finire in ospedale con una ferita alla testa. La ragazza denunciata per lesioni aggravate nei confronti del fidanzato, per il quale è scattata la procedura del codice rosso. Il tennis prosegue il momento magico degli azzurri. Bolelli e Vavassori conquistano le semifinali agli internazionali di Francia. Domani nei quarti del singolare maschile Coboli Aliassime e il derby Berrettini-Arnaldi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La Repubblica Italiana compie 80 anni, celebrazioni in tutta la Puglia. Il governatore Antonio De Caro ha inviato un messaggio da Roma, dove si trova per l'occasione, mentre il presidente Mattarella ha parlato dell'importanza del ruolo delle istituzioni. Sentiamo il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato.
3: Celebriamo gli 80 anni in un momento geopolitico difficile, che ci racconta però che le istituzioni devono essere unite. Il tema dell'affluenza al voto, che è altrettanto importante, perché ci racconta di un popolo che non va al voto più come prima.
2: Ora la cronaca: tentato assalto al bancomat della filiale Intesa San Paolo di Trinitapoli nell'Abate, accaduto all'alba di oggi. I banditi hanno utilizzato l'esplosivo per sradicare la cassaforte, ma è stato inutile, sono fuggiti a mani vuote. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Lo sport: deve essere formalizzata entro le 12 di domani la rinuncia all'iscrizione al campionato maschile di A2 da parte della Prisma Volley Taranto. Intanto è scontro. La Prisma accusa il comune di non aver dato sufficienti garanzie sull'uso del palamazzola, ma da Palazzo di Città replicano che la procedura è corretta. Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il presidente Mattarella ha celebrato oggi gli 80 anni della Repubblica con la tradizionale parata ai Fori Imperiali, alla quale il presidente ha assistito al fianco della premier Giorgia Meloni, presenti alla rivista militare, istituzioni e molti esponenti del governo. In serata in programma lo spettacolo in piazza del Quirinale con artisti sportivi e musicisti. Cambiamo argomento. Il presidente americano Trump ha definito false e infondate le notizie secondo cui Iran e Stati Uniti avrebbero interrotto i loro colloqui sulla pace. I nostri contatti sono proseguiti senza interruzioni, ha precisato Trump. Sono stati bruciati vivi i 4 braccianti uccisi ieri ad Amendolara in Calabria. I killer hanno bloccato le portiere del minivan dall'esterno, gettato benzina nell'abitacolo e poi dato fuoco al veicolo, fermati due cittadini pakistani. Tutto confermato dal racconto shock di un sopravvissuto, un cittadino afghano che viveva insieme alle vittime a Villa Piana. L'uomo è riuscito a fuggire rompendo un finestrino. Una 18enne di Torino ha colpito il fidanzato con un coltello da cucina durante un diverbio, facendolo finire in ospedale con una ferita alla testa. La ragazza denunciata per lesioni aggravate nei confronti del fidanzato, per il quale è scattata la procedura del codice rosso. Il tennis prosegue il momento magico degli azzurri. Bolelli e Vavassori conquistano le semifinali agli internazionali di Francia. Domani nei quarti del singolare maschile Coboli Aliassime e il derby Berrettini-Arnaldi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La Repubblica Italiana compie 80 anni, celebrazioni in tutta la Puglia. Il governatore Antonio De Caro ha inviato un messaggio da Roma, dove si trova per l'occasione, mentre il presidente Mattarella ha parlato dell'importanza del ruolo delle istituzioni. Sentiamo il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato.
3: Celebriamo gli 80 anni in un momento geopolitico difficile, che ci racconta però che le istituzioni devono essere unite. Il tema dell'affluenza al voto, che è altrettanto importante, perché ci racconta di un popolo che non va al voto più come prima.
2: Ora la cronaca: tentato assalto al bancomat della filiale Intesa San Paolo di Trinitapoli nell'Abate, accaduto all'alba di oggi. I banditi hanno utilizzato l'esplosivo per sradicare la cassaforte, ma è stato inutile, sono fuggiti a mani vuote. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Lo sport: deve essere formalizzata entro le 12 di domani la rinuncia all'iscrizione al campionato maschile di A2 da parte della Prisma Volley Taranto. Intanto è scontro. La Prisma accusa il comune di non aver dato sufficienti garanzie sull'uso del palamazzola, ma da Palazzo di Città replicano che la procedura è corretta. Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Dai, dai, chiuda su. Vabbè, dai, chiuda su. Vabbè, dai, chiuda su. Vabbè,
3: ho visto un re.
4: Se lo riscuse?
3: Ho visto un re.

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, il radiotransistori, i dischi di Teltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare.
1: Ah, sì,
0: gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il Purcell,
0: nel senso del maiale.
1: Sì,
0: ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salè, ma...
0: No, il fatto è...

così com'è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari, se potessi ragionarci sopra, se potessi ragionarci sopra, ma non posso.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il presidente Mattarella ha celebrato oggi gli 80 anni della Repubblica con la tradizionale parata ai Fori Imperiali, alla quale il presidente ha assistito al fianco della premier Giorgia Meloni, presenti alla rivista militare, istituzioni e molti esponenti del governo. In serata in programma lo spettacolo in piazza del Quirinale con artisti, sportivi e musicisti. Cambiamo argomento. Il presidente americano Trump ha definito false e infondate le notizie secondo cui Iran e Stati Uniti avrebbero interrotto i loro colloqui sulla pace. I nostri contatti sono proseguiti senza interruzioni, ha precisato Trump. Sono stati bruciati vivi quattro braccianti uccisi ieri ad Amendolara in Calabria. I killer hanno bloccato le portiere del minivan dall'esterno, gettato benzina nell'abitacolo e poi dato fuoco al veicolo, fermati due cittadini pakistani. Tutto confermato dal racconto shock di un sopravvissuto, un cittadino afghano che viveva insieme alle vittime a Villa Piana. L'uomo è riuscito a fuggire rompendo un finestrino. Una diciottenne di Torino ha colpito il fidanzato con un coltello da cucina durante un diverbio, facendolo finire in ospedale con una ferita alla testa. La ragazza denunciata per lesioni aggravate nei confronti del fidanzato, per il quale è scattata la procedura del codice rosso. Il tennis prosegue il momento magico degli azzurri. Bolelli e Vavassori conquistano le semifinali agli internazionali di Francia. Domani nei quarti del singolare maschile Coboli Aliassime e il derby Berrettini Arnaldi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La Repubblica Italiana compie 80 anni, celebrazioni in tutta la Puglia. Il governatore Antonio De Caro ha inviato un messaggio da Roma, dove si trova per l'occasione, mentre il presidente Mattarella ha parlato dell'importanza del ruolo delle istituzioni. Sentiamo il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato.
3: Celebriamo gli 80 anni in un momento geopolitico difficile, che ci racconta però che le istituzioni devono essere unite. Il tema dell'affluenza al voto, che è altrettanto importante, perché ci racconta di un popolo che non va al voto più come prima.
2: Ora la cronaca: tentato assalto al bancomat della filiale Intesa San Paolo di Trinitapoli nella Batte, accaduto all'alba di oggi. I banditi hanno utilizzato l'esplosivo per sradicare la cassaforte, ma è stato inutile, sono fuggiti a mani vuote. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Lo sport: deve essere formalizzata entro le 12 di domani la rinuncia all'iscrizione al campionato maschile di A2 da parte della Prisma Volley Taranto. Intanto è scontro. La Prisma accusa il comune di non aver dato sufficienti garanzie sull'uso del palamazzola, ma da Palazzo di Città replicano che la procedura è corretta. Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Italiana, italiana, italiana, tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il presidente Mattarella ha celebrato oggi gli 80 anni della Repubblica con la tradizionale parata ai Fori Imperiali, alla quale il presidente ha assistito al fianco della premier Giorgia Meloni, presenti alla rivista militare, istituzioni e molti esponenti del governo. In serata in programma lo spettacolo in piazza del Quirinale con artisti sportivi e musicisti. Cambiamo argomento. Il presidente americano Trump ha definito false e infondate le notizie secondo cui Iran e Stati Uniti avrebbero interrotto i loro colloqui sulla pace. I nostri contatti sono proseguiti senza interruzioni, ha precisato Trump. Sono stati bruciati vivi i 4 braccianti uccisi ieri ad Amendolara in Calabria. I killer hanno bloccato le portiere del minivan dall'esterno, gettato benzina nell'abitacolo e poi dato fuoco al veicolo, fermati due cittadini pakistani. Tutto confermato dal racconto shock di un sopravvissuto, un cittadino afghano che viveva insieme alle vittime a Villa Piana. L'uomo è riuscito a fuggire rompendo un finestrino. Una 18enne di Torino ha colpito il fidanzato con un coltello da cucina durante un diverbio, facendolo finire in ospedale con una ferita alla testa. La ragazza denunciata per lesioni aggravate nei confronti del fidanzato, per il quale è scattata la procedura del codice rosso. Il tennis prosegue il momento magico degli azzurri. Bolelli e Vavassori conquistano le semifinali agli internazionali di Francia. Domani nei quarti del singolare maschile Coboli Aliassime e il derby Berrettini-Arnaldi. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La Repubblica Italiana compie 80 anni, celebrazioni in tutta la Puglia. Il governatore Antonio De Caro ha inviato un messaggio da Roma, dove si trova per l'occasione, mentre il presidente Mattarella ha parlato dell'importanza del ruolo delle istituzioni. Sentiamo il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato.
3: Celebriamo gli 80 anni in un momento geopolitico difficile, che ci racconta però che le istituzioni devono essere unite. Il tema dell'affluenza al voto, che è altrettanto importante, perché ci racconta di un popolo che non va al voto più come prima.
2: Ora la cronaca: tentato assalto al bancomat della filiale Intesa San Paolo di Trinitapoli nell'Abate, accaduto all'alba di oggi. I banditi hanno utilizzato l'esplosivo per sradicare la cassaforte, ma è stato inutile, sono fuggiti a mani vuote. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Lo sport: deve essere formalizzata entro le 12 di domani la rinuncia all'iscrizione al campionato maschile di A2 da parte della Prisma Volley Taranto. Intanto è scontro. La Prisma accusa il comune di non aver dato sufficienti garanzie sull'uso del palamazzola, ma da Palazzo di Città replicano che la procedura è corretta. Ed è tutto.
0: Radio Norba News.